sostanza. Che vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita.

Se vuoi, del sole che non c'è. E guardami negli occhi, non dire niente. Partiremo insieme in un'altra città.